c'è il latido. C'è il latido. C'è il latido. Sì. Pa' que suene bien latino. Mi verso se dirige, reconociendo el origen.

0: Al fin siam liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobil cavalier come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parole non vali un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbra

0: Io so che rado con le donne e voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
1: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo.